0: ballerina.
1: Io sono prima ballerina di Pasodoble.
2: Ma che? Maestro dice non Pasodoble, ma che? Prima volta Chiquita, seconda volta Chiquita.
3: Άρχισαν τα όργανα, το μπουζούκι εργά.